0: Ciao, ciao. Sono, sono, sì. Chi sono a 14?
1: 4, 97, 14.
0: Sorry, tengo un santo a
2: Go ahead with your 1050 37 Tango 1.
0: 7600 Atlantic Florida, Quebec Tango Kilo, Golf 60, so with your 4, one time out west.